0: Madikalaneng o le Sedi FM.
1: Kajeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mesong, ha di toha di kalaneng, le mpe le moloi.

0: Huawei Pura 90S Pro 5G entjantja sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
2: Mamela dikanane le be le molomo manda o fikela la boraro ho tloha goreng ya bobedi ho fikela goreng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.

0: molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng
1: go tloa ka matjeke go fihla le ineng komo bo lesedi FM le gema le wena Kewa di kalaneng le mfololo.

0: No, che hai un calzone di
1: guacamole.
0: Ma
1: senza calzone?
0: No. Le
1: sono mi dile hape. Ma non è che mi devo nati un solo.
0: Ah, le sono di tetras. Le che batta la bastata. DJ Levi's in the mix, Monday. DJ Levi's in the mix. Fela he, pelo mono, eruto ka spirit fete seme jwa ka mathela ka mane ka Center City se ngata Bloemtown. Ga itse ya kauteng ka mono, a re fe etsa bobedi di buse maruma, o di buse ho renye di tsama jwa ngwana ga itse ya ka.
2: Ha di boele kole ho khara school me di tsele ba ga mabedi ba ka breakfast show. Se pri pisa ma ka bona ka mangao in 8. Ha yo shi di Mandela Villa le koloi e shile tsenga tsenga mo. Go ba ba khane ba rona ba ile tsogo a tsi robo ga di sebetse mane pa ke ntsa mmatse sport ke Nathan McGregor le McKinsey le tendo ba di sebetse teng e ka mane ka East End go ba ba khane ba na ba itse le ka gona le matsa a e ma re kopa ba khane ba rona hle maemalo go di a batla a kwa itse ka mona ka mangau tsole ya re kopa ba ba khantsa ma bona bona ba fukotsa di bilo mme ba tlokomela ba khane ba di tshututu di ba itse ke le ga mmogo di di tsa ka le bo ya ka lokaras
0: a le bo ya go wena ga itse ya ka re fete ga fete le city of Joburg mo sa magale maoteng a o sposa ho re nge di tsama jwang khaitsedi ya kam
3: tsat ka ke di medise ha go ba mamdi ba batle ba se di fm rena le di roboto tse sa sebetseng mani ho 5th street Michael street le Tram street ka mo Albert Kroon ka mo Rose Avenue le James Park street le Elenesia extension 1 di di sa sebetse di Gorte street le Pesa street ka mo Transfontein ya Smart Avenue le North Road Hyde Park ha pele Melville road le Pet road ka mo Ilovo rena le go tsiya koloi mani ho N1 North Golden Highway ta hape kotsi engwe ya koloi e mani ho M1 South Kilani Bend hona ka mo N1 North Golden Highway hona le koloi engwe hape senyehileng le e ba ka sephetephete sebele matla hanthe ka mo N1 South Rivonia sephetephete sephetetsane tshwana le N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein mani ho N1 North mahareng a Beyersmedien
0: o go tshwagele fela jalo tshwagele hle ga itsedi ya ka go tshwagele fela jalo tla o diqetella retse fela tje.
4: Okay. Na wa tsiba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, o thata mak. Me aus babra ba to shem. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Atshi, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho, e fumanele mashesha, hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
0: Ausmosa, o ka tswela pele.
3: Kamo N1 South Mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein ho bona hala sephetetsane ho tshwana le N1 South Rivonia mane ho N1 North Mahareng a Beyersmedien le Winnie Mandela Drive hape le ka mo Main Reef Road Mahareng a China Mall le Dragon City ho feta motho ho bona hala tsohle di tsamaya hantle re lebohetse MPD le JRA ka tlaleho ena.
1: Ke lebola rena ngwana so belele tsatsi le monate mamedi butla ho le tsena re kopane le kobere mogeseng re utlwa hore ka mona ka ikurulene se phalla jwang kobere gaitse di ya ka re boela re wa moele hle ho reng yena ho etsa lang ka mo ka ikurulene
5: gaitse di ya ka mothati mo ba le dikoloi di thulane mane se bakeng sa katle ho mona ke mateno nga siwe le mafatane ka mane ka Herriodale di thulane tseleng ya lebelo le phaming and 3 o le bile borwa mmileng o gelogelang M2 ileng ba bomile filakase re bua ka Geldenhuys Interchange Elspark di thulane mateanong a King Fisher le Frank Collin athe ka mane ka Bedford View ithulane tseleng e kgolo entry o lebile le boyam ke mane ke Lolis e leng George Bezos Interchange tlhokomela mokganneng mo mabone a laolang sepelepeta tsweleng taolong e ba letshwao la o emaebile a re faneng sebaka ga re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPG ka tlale wena
1: kolobuletle wanangwane sobele letsatsi le monate ke manta ga ke monono monday mamedi metsotso e dula gantle ya mashome a mabedi ka mora gora ya bosupa o ntse o pola gore ka moganako e sa fediseng pelo re tlo kopana jwalo le DJ Levi's ka mix wa manta ga jena o a tseba gore ka dimanta ga jena o re etsetsa mosebetsi wa tseba gore ka nnete o re etsetsa mosebetsi wa gore re kene bekeng ka mafolofolo sa tsholo kgaitsedi ya ka gore mafelo a beke ka nnete a tsamaile gantle le wena re tlo o fa sebaka o tlo o romelela di-voice note tseno 0797585066 papa di ne letse golo ka nnete mafelong ana beke di All Blacks di utlile he gore na ha di bapala le di Springbok on 20 tsa maya jwa di kutwetse me le di hlopha tsene di bapala di papa di ntse etelang pele tsa magaola ganga tsa MTN 8 mabeda ke tsebe hlopha sa yena wena se sebeditse jwa fela re ka thabela utlwa maikutlo a hao ka o romela voice note to 0797585066 ibile re tlo bula mehala ho 0860003084 jwalo ka ha ibile le Chepat a tlo tla ka mogana ko sa fediseng pele a tlo fa ditaba tsa dipapadi tsa bobedi
0: ibile bua ka Chepat le yona Springboks le bana ba All Blacks we hlalusitse be ke fitileng Chepat o latshwa o pola gane re bua ka yona papadi ba ne ba lahletswa ke re be ke fitileng o latshwa re siliskela tshuwa
1: bat
0: ya re bat
1: yalla
0: kom jwale tsa maile jwalo fela heng ka thabela utlwa Chepat ke tla ke bua le wena o qeta dipapadi mane re nke re bua ka yona papadi eno ke a opola ola bua ka yona ka nnete ke batla utlwa fela maikutlo a hao bekeng ena gore di tsamaya jwang e Sundowns se koga tlhatsentle e ba phasana twase
1: hei fela ba kogwa
0: ai ba phasana man
1: ai fela ba phasana
0: twasa go na le goal engwe ya ba phasana
1: ai ba phasana
0: ya PlayStation
1: alende
0: Ai ba pasa. E ka PlayStation. Mamedi, re tlo bua ka tsona betsetsekane ba shoma mabedi e pele hora ya borobedi. O tla galetsetsa. DJ Levi's.

0: tsatsi la rena la tsalo le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals tsejalo ka 1 kg ya clover bliss double cream yogurt ka 39.99 fela le 900 gram ya di pokoma wheat bix whole grain wheat biscuits ka tokotla sa 52.99 di fumane o fihlela ka di 6 tsa September ke tika major league birthday ya rona ha shoprite fela
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke morati wa ha se papa het. Clientele e khutshisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

di mahlo horra ke le shumele motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC ditabatsena di balwa ke mosiwa tshweu.

ke lebuile ga go le o tholana tsamaya gantle o ile o phumola go baneng ya gautima o ikgathile re tlo boela re tiana gape le wena kwano o sia le moyeng nakong e tlang mo mamedio fela go le jalo le ke na lenano ke la ditaba ke la imatlafase le tla go wena garampa ya motsheare sebeletsong ya lesedi fm re pele na le wena re tlo kena ditabeng tseo re di tlhophisitseng ka jeno re suthele mosi wa tshweu bakeng sa gore balela ditaba tsa gona ya leshome le metso e mmedi.

0: ntsotsa mernanti di pompong a ke bua ka maswiti di lekere khutiya le nana wa ke a jwale ke na ka manta pekinga ha ile hore wena mo mamedia ha wa ka batsa mahantle o ka re letsetsa kwano ha o tsamaile hantle le teng re batla o tla hore na ba ile ba o tshwara jwang industry ngene kholo ena ya di itekesi ho bana ke sebetsa le ona ha holo ke batho ba o ke ba ratanga bomme ba teng ba ilenga ba fumana di permiti itsa bona ka mona ka motsenga wa Maukeng a Kroonstad ya bileng teng mono ebile monghadi ntamo mmoho le ntate Mbalula le ena o bile teng mono o bile mono ha bomme ba ne ba fumana di permiti itsa bona re le boa hle bomme re le boa ha holo tshwantse ke ba tshware bomme ke tle ke utlwe maikutlo a bona mona ho le sedi FM ha nka fumana a le mong ba babedi ba ba rarunyana fela ba ileng ba fumana di permiti tsa balekane ba bona o ka ntitsetsa le wena mme nomorong ya 086 000 3084 ke khone hore ke bue le wena hona jwale re metsotsonge mashume a mabedi pele ho hora ya pele kotsi di bile teng mafelongana beke kotsi di bile teng mafelongana beke ke a kopa ganna hantle hlompha melao ya tsela hona le batho ba hlokaetseng mafelongana beke ka baka la dikotsi tsa mebileng ganna hantle o tla fihla hantle mo yanga ke bela peke kopa le o seng ha re ya metsebetsing batho ga ke re theoleng lebelo ke dikotsi letsatsi le letsatsi ha batho ba tswa metsebetsing hape ke dikotsi ke a kopa le hona temono ke rata ho kopa wena ngwanesore kganna hantle o tla fihla mo yang ntitsetse nomoro ke 086 000 3084 ompolelele hore na direnke tsa lona di jwa mo Renketsa lona di jwang ha ba kuke iteng 079 758 5066 079 758 5066 unti tsetse mono le mpolella rona di renkeng tsa lona ho jwang na ho hlwekile metsi a teng ho tsama jwa mono ke mo ke leng teng ona jwale o le sedi FM papusinge kholo ya khaso
1: Two!

She Loves Me, Beyonce Tsamane, Walter Williams, Sinium. Kitsa wena mmino ko monate aholo, ko monate aholo, nanong le na le monate le matla. Naneo le ke ke nna fela kwano re so thuse mo mamedi motle wa le CD FM. Lo wena ngwaneso ke a bona ka monoka ntha hola Landley, wena tsoke motaunga o rometse moletsa wa gago le makholoskopo di sedile. Ke di latletse go ngwana mme Morashale, Morashale o tla sheba ke tswa o tla khutlela go nna.

ke le buile ga holo skinsa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le ke nang ke la ditaba la matshohlo ho le CD FM me lono le tlisetswa ke SABC news ri kemetse ha re kgethe nku ka pere empapelo mo ho re fetela o tsietse mo hwala di ho re balla ditaba tsa hora ya botlelang.

0: di tabatsana tsa ura ya busupa di fella bona boela mmela dipatseding ha o ra itlabele ya borobong e lentse tlabeng di eteletse pele tsa o tlatsa tsa letsatsi ho reng ya le shome tsa di papadi
1: di papadi ho le sedi fm sedi fm
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Adi papa di ho le sedi FM.